mika rapa lele. Kala na mai nei kahi hamari lala, kahi poho neho ne me kahu apa lala. E hei ho e ka amamala, ai ala hawa luho o mohe moela. E hei ho e ka amamala, ai ala luho ho o mohe moela. E hei ho e wai e luala, e lalo I ho e hapa I haila. Hei ho oe ai wei luala, e lalo I ho oe hapa I haila. I nā mini kuloli uholola, me ole ka haule nā.